0: siamo all'ultima scena. Il conto quasi presto il richiesto vediamo. Cano, Fortanaro, Colline, Rodolfo e tu, Marcel,
1: siamo lasciutto.
0: Come?
1: Ho 30 soldi in tutto.
0: Come? Non ce n'è più.